Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 19 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sarò con voi, io Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 19 giugno. Vines rinvia il viaggio in Svizzera per guidare i nuovi colloqui degli Stati Uniti con l'Iran sul programma nucleare. Vance critica duramente gli israeliani che contestano l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Hezbollah afferma che Israele ha 60 giorni per por fine all'invasione e ritirarsi dal Libano. Turchia e paesi a maggioranza musulmana condannano Israele per gli attacchi alle moschee in Cisgiordania e Turchia presenterà le sue innovazioni a VivaTech 2026 con 26 start-up. Adesso passiamo al notiziario. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha rinviato il suo viaggio in Svizzera poiché i dettagli logistici relativi ai previsti colloqui tecnici con l'Iran rimangono irrisolti. Allo stato attuale, il vicepresidente degli Stati Uniti non partirà stasera, ha dichiarato giovedì un portavoce. Vance aveva dovuto recarsi in Svizzera nell'ambito degli sforzi volti a portare avanti i colloqui relativi all'Iran. Come ha affermato il vicepresidente durante la conferenza stampa, i piani per i prossimi colloqui tecnici non sono stati ancora definiti e la delegazione statunitense era pronta a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, gli aspetti logistici di questi negoziati non sono mai stati semplici né prevedibili, ha aggiunto il portavoce. Il vicepresidente statunitense G.D. Vance ha rivolto un rimprovero straordinario ai critici israeliani dell'accordo di pace con l'Iran, avvertendoli di non inimicarsi il loro unico potere alleato rimasto al mondo. Durante un briefing alla Casa Bianca giovedì, Vince ha detto ai membri del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu di svegliarsi e rendersi conto della realtà. In un contesto di crescente tensione tra Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump è l'unico capo di Stato al mondo che in questo momento

0: nutre simpatia per la nazione di Israele e si dà il caso che sia il capo di Stato di una superpotenza mondiale, ha affermato Vince.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il capo del blocco parlamentare di Hezbollah, Mohammed Raad, ha avvertito che Israele ha 60 giorni per por fine all'invasione e completare il ritiro totale delle truppe dal territorio libanese, invitando al contempo Beirut a studiare il memorandum d'intesa tra gli Stati Uniti e Iran con attenzione e obiettività. Le dichiarazioni di Raad giungono mentre le forze israeliane continuano i loro attacchi quotidiani contro il Libano e Tel Aviv insiste sul fatto che continuerà a occupare parti del Libano meridionale, nonostante la prima clausola dell'accordo tra Stati Uniti e Iran preveda la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paesi a maggioranza musulmana, tra cui potenze regionali come Turchia e Arabia Saudita, hanno dichiarato di ritenere Israele responsabile degli incendi dolosi contro due moschee nella Cisgiordania occupata che, secondo funzionari palestinesi, sarebbero state ingettate dai coloni. I ministri degli esteri di Turchia, Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Indonesia, Pakistan e Egitto hanno condannato la continua e crescente violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, facendo riferimento alle moschee incendiate questa settimana. I ministri ritengono Israele, in quanto potenza occupante, responsabile di questi attacchi, si afferma nella dichiarazione congiunta. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacer, ha affermato che la Turchia parteciperà alla fiera VivaTech 2026 che si terrà in Francia con 26 start-up tecnologiche. Secondo quanto comunicato dal ministero, VivaTech 2026, uno dei più grandi eventi europei dedicati alla tecnologia, sarà aperto fino al 20 giugno e riunirà aziende, investitori e leader di innovazione provenienti da ogni parte del mondo. Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia e l'Ufficio per gli investimenti e le finanze della Presidenza della Repubblica partecipano all'evento con un padiglione dedicato alla Turchia. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
2: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
3: Cari ascoltatori, benvenuti al nostro nuovo appuntamento per il nostro viaggio alla scoperta dei tesori culturali della Turchia. Dopo aver completato la scoperta dei siti della Turchia iscritti nella lista del patrimonio mondiale, continuiamo ora a esplorare importanti aree del patrimonio culturale presenti nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questa puntata dirigiamo il nostro percorso verso le montagne nebbiose del Mar Nero e visitiamo una delle strutture storiche più suggestive della Turchia, il monastero di Sümela. Situato nel distretto di Maçka, nella provincia di Trabzon, è costruito su ripide pareti rocciose che dominano la valle di Altındere. Il monastero di Sümela attira l'attenzione non solo per la sua architettura, ma anche per il forte legame che ha instaurato con l'ambiente naturale circostante. Conosciuto popolarmente anche come Monastero della Vergine Maria, questo complesso ha continuato per secoli a rappresentare un luogo speciale in cui fede, arte, architettura e natura si incontrano. La sua immagine, quasi aggrappata alla parete rocciosa che si innalza dal fondo della valle, lo ha reso uno dei patrimoni culturali più riconoscibili della Turchia. Il monastero di Sümela non è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, bensì

nella lista propositiva del patrimonio mondiale, secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è stato inserito nella lista propositiva nel 2000 con il nome di Sumela Monastery, The Monastery of Virgin Mary. Questo status indica che il sito è considerato tra i più importanti beni culturali che potrebbero essere candidati in futuro alla lista del patrimonio mondiale. Una delle caratteristiche più significative di Sumela è l'armonia instaurata tra l'architettura realizzata dall'uomo e il difficile ambiente naturale che la circonda. Collocato su ripidi pendii della valle di Altandere, il monastero non appare come un elemento separato dalla natura, ma come un insieme architettonico perfettamente integrato con essa. Questa peculiarità lo trasforma da semplice edificio religioso in un originale sito di patrimonio culturale con le caratteristiche di un paesaggio culturale. L'attuale complesso architettonico si è formato attraverso aggiunte realizzate in diverse epoche. Il monastero comprende una chiesa rupestre, cappelle, stanze per gli studenti, una foresteria, una biblioteca, una cucina, una sorgente sacra e vari ambienti di servizio. La presenza di queste strutture dimostra che Sumela non era soltanto un luogo di culto, ma anche un importante centro dedicato all'istruzione, all'ospitalità e alla trasmissione culturale. Uno degli elementi più affascinanti del monastero sono i suoi affreschi. Le pitture presenti sulle pareti della chiesa rupestre e della cappella raffigurano scene tratte dal Vangelo e rappresentazioni dalla vita di Gesù Cristo e della Vergine Maria. Queste opere trasmettono fino ai nostri giorni non solo racconti religiosi, ma anche la visione artistica, il patrimonio culturale delle epoche in cui furono realizzate. Anche nel dossier della lista propositiva viene sottolineato che il monastero rappresenta un bene culturale di rilevanza internazionale, grazie alle sue caratteristiche architettoniche, al suo valore artistico e alla testimonianza che offre dell'antica tradizione monastica. La conservazione del monastero di Sumela richiede un processo più complesso rispetto a molti altri edifici storici. In questo caso, infatti, non devono essere tutelati soltanto gli elementi architettonici, ma anche la parete rocciosa sulla quale sorge in complesso, l'ambiente naturale circostante e la sicurezza dei visitatori. Per questo motivo, l'approccio di tutela sviluppato in Turchia si basa su un modello integrato che affronta congiuntamente la conservazione del patrimonio culturale e la sicurezza dell'ambiente naturale. Nell'ambito degli interventi realizzati dal Ministero della Cultura e del Turismo sono stati effettuati restauri, opere di consolidamento, sistemazioni ambientali, ampie misure di prevenzione contro il rischio di caduta massi. Chiuso al pubblico nel 2015 a causa dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, il monastero è stato successivamente riaperto ai visitatori dopo il completamento delle diverse fasi degli interventi. Durante tutto il processo, la conservazione del tessuto storico e la sicurezza dei visitatori hanno rappresentato la priorità principale. Oggi uno dei temi più importanti che riguardano Sumela è la gestione sostenibile delle visite. Essendo uno dei principali centri della Turchia per il turismo culturale e religioso, il monastero accoglie ogni anno un elevato numero di visitatori. Per questo motivo, l'organizzazione dei trasporti, i percorsi pedonali, la gestione ambientale e le misure per la sicurezza dei visitatori sono diventati elementi fondamentali delle politiche di conservazione. Un altro tema cruciale è la gestione dei rischi naturali. Le pareti rocciose che conferiscono a Sumela il suo aspetto unico comportano anche rischi quali cadute di massi e movimenti del versante. Gli interventi realizzati negli ultimi anni mirano a ridurre tali rischi e a garantire la trasmissione sicura del sito alle generazioni future. Sumela rappresenta inoltre una parte importante del patrimonio storico multilastro dell'Anatolia, portando tracce del tardo periodo bizantino, dello stato dei Comneni di Trebisonda e dell'epoca ottomana. Il complesso dimostra come la regione del Mar Nero sia stata nel corso della storia un punto di incontro tra culture diverse.
Gli sforzi della Turchia

0: che per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio contribuiscono anche alla tutela della diversità culturale. Oggi, osservando il monastero di Sumela, non vediamo soltanto una straordinaria costruzione eretta sulle rocce, vediamo anche la fede dell'uomo, la sua arte, il suo lavoro e il rapporto che ha saputo costruire con la natura. Emergendo tra le nebbie della Valle di Altındere, questo complesso rappresenta una potente memoria culturale che trasmette fino a noi l'eredità dei secoli di storia. La presenza di Sumela nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO indica che il sito potrebbe in futuro essere valutato nell'ambito di un più ampio quadro internazionale di tutela e promozione. Ciò rappresenta anche una significativa testimonianza dell'impegno della Turchia nella conservazione del proprio patrimonio storico. In questa puntata del nostro viaggio, Le tracce della Turchia all'UNESCO, abbiamo scoperto un patrimonio culturale unico, perfettamente integrato con la natura tra le ripide rocce del Mar Nero. Il monastero di Sumela ci ricorda che il patrimonio culturale continua a vivere talvolta sul fianco di una montagna, talvolta sulla superficie di una roccia, e talvolta in una memoria custodita da secoli. All'interno del tesoro culturale della Turchia, Sumela occupa un posto speciale grazie alla sua architettura, al suo valore artistico, alla sua storia e ai valori di conservazione che lo interessano. Questo straordinario patrimonio, che collega il passato al presente, continua a vivere nel cuore della regione del Mar Nero. Nel nostro prossimo viaggio ci dirigeremo verso un'altra importante tappa presente nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO e continueremo insieme a scoprire una nuova pagina del ricco patrimonio culturale della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Bentornati, bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di una prelibatezza fatta di riso che un tempo trovava posto solo sulle tavole dei palazzi reali. Tant'è che ci è voluto parecchio tempo prima che apparisse come un pasto da consumare velocemente in piedi. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di queste terre. Oggi nel nostro menù riso con pollo e ceci. Direte, ma può il riso essere un cibo di strada? Un consiglio. Prima provate questa bontà, poi decidete. Immaginate la scena. Siete arrivati alla fine di una giornata intensa. Le forze vi mancano. All'improvviso vi compare davanti un carretto ambulante che vende riso a tre ruote, bianco e rosso. Da questo veicolo, che ricorda una versione in miniatura dei chioschi di hot dog dei film di Hollywood, si sprigionano profumi deliziosi. Dietro il vetro dal carretto, che ha la caratteristica di essere mobile, appare una montagna di riso bianchissimo. I ceci, cotti a puntino come melagrane, aggiungono colore al candore del riso. In cima, i pezzi di pollo sfilacciati stuzzicano definitivamente l'appetito. Chi potrebbe resistere a questa prelibatezza dal sapore di casa arrivata fino in strada? Soprattutto a stomaco vuoto. Forse non ci credete, ma i venditori ambulanti di riso erano un cibo di strada già nell'impero ottomano. Sì, avete sentito bene. Inoltre, questa tradizione continua ancora oggi e molto amata. In realtà, questa situazione riflette anche l'importanza del riso nella società turca. C'è un punto interessante che vorremmo sottolineare. In turco si usa una parola specifica per il riso crudo e un'altra per il piatto cucinato. La forma del riso trasformata in pietanza viene chiamata pilav. L'origine di entrambe le parole risiede nel persiano. Il termine pilav in turco è un prestito dalle parole persiane pilav, palav o pulav. Queste parole a loro volta derivano dal sanscrito pulaka, che significa ciotola di riso. Anche la parola pirinç, riso, deriva dai termini persiani brinç o pirinç. Questa parola si è evoluta dalle forme antico-persiane vrisa o vrinka, di cui non esistono esempi scritti ma che avevano lo stesso significato. Ora guardiamo un po' all'incontro tra queste terre e il riso. Il riso e il grano sono tra i cereali più importanti da migliaia di anni. Tuttavia, in questa geografia, l'incontro con il riso avviene più tardi rispetto agli altri cereali. Nella cucina del palazzo ottomano, il riso inizia a essere consumato dopo il XV secolo e, col tempo, si trasforma in un alimento che rappresenta lo status sociale. Per molti anni il pilav di riso trova posto solo sulle tavole dei palazzi, ma viene servito come piatto principale. Essendo costoso e difficile da reperire, fino alla fine del XVII secolo si trova solo sulle tavole dell'élite. Il popolo, invece, riesce a raggiungere questo sapore solo nei banchetti offerti dai sultani e dai signori. Quindi, come ha fatto il pilav a trasformarsi in un cibo di strada? La risposta è piuttosto chiara. Fino agli anni 50 dell'Ottocento, l'abitudine di mangiare fuori non era diffusa nell'impero ottomano. I ristoranti, in senso moderno, sono apparsi dopo questo periodo. Prima di allora, mangiare fuori era più una necessità che un piacere, ed era generalmente limitato ad artigiani, studenti e mercanti. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, questa percezione è cambiata. Mangiare per strada si è trasformato in un'abitudine piacevole che accompagnava il tempo libero. Naturalmente, i venditori di riso di quel periodo erano un po' diversi da quelli di oggi. I venditori posizionavano i loro pentolini su grandi vassoi appoggiati su cavalletti. Cuocevano il riso con il brodo preparato con le ossa e le carni dalla testa dell'animale e disponevano questi pezzi di carne e ossa da cui era stato estratto il succo sopra il vassoio. Di tanto in tanto colpivano il bordo del vassoio con il cucchiaio producendo un suono, cercando così di attirare i clienti. Al mattino, invece, vendevano couscous ai facchini. Il riso con i ceci, venduto in quel periodo, era conosciuto come pilav dall'Anatolia. Ormai la fame si fa sentire, vero? Allora è il momento di ordinare dal venditore ambulante. Il venditore prende una mestolata di riso cotto con brodo di pollo e burro e la mette nel piatto. Aggiunge sopra i ceci bolliti. A volte i ceci possono trovarsi già all'interno del riso. Profumi paradisiaci si diffondono intorno. Come tocco finale, incorona la porzione con pezzettini di pollo sfilacciato. Questo cibo di strada è sia saziante che nutriente. La parte migliore è che non fa rimpiangere il sapore dei piatti fatti in casa. E accanto un ayran ghiacciato. Buon appetito!
0: Sapori di strada Türkiye.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 19 giugno. Vince critica duramente gli israeliani che contestano l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Hezbollah afferma che Israele ha 60 giorni per por fine all'invasione e ritirarsi dal Libano. Turchia e paesi a maggioranza musulmana condannano Israele per gli attacchi alle moschee in Cisgiordania e Turchia presenterà le sue innovazioni a VivaTech 2026 con 26 start-up. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 19 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sarò con voi, io Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 19 giugno. Vance rinvia il viaggio in Svizzera per guidare i nuovi colloqui degli Stati Uniti con l'Iran sul programma nucleare. Vance critica duramente gli israeliani che contestano l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Hezbollah afferma che Israele ha 60 giorni per porre fine all'invasione e ritirarsi dal Libano. Turchia e

0: paesi a maggioranza musulmana condannano Israele per gli attacchi alle moschee in Cisgiordania e Turchia. Presenterà le sue innovazioni a VivaTech 2026 con 26 start-up. Adesso passiamo al notiziario. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha rinviato il suo viaggio in Svizzera poiché i dettagli logistici relativi ai previsti colloqui tecnici con l'Iran rimangono irrisolti. Allo stato attuale, il vicepresidente degli Stati Uniti non partirà stasera, ha dichiarato giovedì un portavoce. Vance aveva dovuto recarsi in Svizzera nell'ambito degli sforzi volti a portare avanti i colloqui relativi all'Iran. Come ha affermato il vicepresidente durante la conferenza stampa, i piani per i prossimi colloqui tecnici non sono stati ancora definiti e la delegazione statunitense era pronta a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, gli aspetti logistici di questi negoziati non sono mai stati semplici né prevedibili, ha aggiunto il portavoce. Il vicepresidente statunitense G.D. Vance ha rivolto un rimprovero straordinario ai critici israeliani dell'accordo di pace con l'Iran, avvertendoli di non inimicarsi il loro unico potere alleato rimasto al mondo. Durante un briefing alla Casa Bianca giovedì, Vince ha detto ai membri del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu di svegliarsi e rendersi conto della realtà. In un contesto di crescente tensione tra Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump è l'unico capo di Stato al mondo che in questo momento nutre simpatia per la nazione di Israele e si dà il caso che sia il capo di Stato di una superpotenza mondiale, ha affermato Vince.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il capo del blocco parlamentare di Hezbollah, Mohammed Raad, ha avvertito che Israele ha 60 giorni per porre fine all'invasione e completare il ritiro totale delle truppe dal territorio libanese, invitando al contempo Beirut a studiare il memorandum d'intesa tra gli Stati Uniti e Iran con attenzione e obiettività. Le dichiarazioni di Raad giungono mentre le forze israeliane continuano i loro attacchi quotidiani contro il Libano e Tel Aviv insiste sul fatto che continuerà a occupare parti del Libano meridionale, nonostante la prima clausola dell'accordo tra Stati Uniti e Iran preveda la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paesi a maggioranza musulmana, tra cui potenze regionali come Turchia e Arabia Saudita, hanno dichiarato di ritenere Israele responsabile degli incendi dolosi contro due moschee nella Cisgiordania occupata che, secondo funzionari palestinesi, sarebbero state ingettate dai coloni. I ministri degli esteri di Turchia, Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Indonesia, Pakistan e Egitto hanno condannato la continua e crescente violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, facendo riferimento alle moschee incendiate questa settimana. I ministri ritengono Israele, in quanto potenza occupante, responsabile di questi attacchi, si afferma nella dichiarazione congiunta. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacır, ha affermato che la Turchia parteciperà alla fiera VivaTech 2026 che si terrà in Francia con 26 start-up tecnologiche. Secondo quanto comunicato dal ministero, VivaTech 2026, uno dei più grandi eventi europei dedicati alla tecnologia, sarà aperto fino al 20 giugno e riunirà aziende, investitori e leader di innovazione provenienti da ogni parte del mondo. Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia e l'Ufficio per gli investimenti e le finanze della Presidenza della Repubblica partecipano all'evento con un

0: Padiglione dedicato alla Turchia. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Cari ascoltatori, benvenuti al nostro nuovo appuntamento per il nostro viaggio alla scoperta dei tesori culturali della Turchia. Dopo aver completato la scoperta dei siti della Turchia iscritti nella lista del patrimonio mondiale, continuiamo ora a esplorare importanti aree del patrimonio culturale presenti nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questa puntata dirigiamo il nostro percorso verso le montagne nebbiose del Mar Nero e visitiamo una delle strutture storiche più suggestive della Turchia, il monastero di Sümela. Situato nel distretto di Maçka, nella provincia di Trabzon, è costruito su ripide pareti rocciose che dominano la valle di Altındere. Il monastero di Sümela attira l'attenzione non solo per la sua architettura, ma anche per il forte legame che ha instaurato con l'ambiente naturale circostante. Conosciuto popolarmente anche come Monastero della Vergine Maria, questo complesso ha continuato per secoli a rappresentare un luogo speciale in cui fede, arte, architettura e natura si incontrano. La sua immagine, quasi aggrappata alla parete rocciosa che si innalza dal fondo della valle, lo ha reso uno dei patrimoni culturali più riconoscibili della Turchia. Il monastero di Sümela non è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, bensì nella lista propositiva del patrimonio mondiale. Secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è stato inserito nella lista propositiva nel 2000 con il nome di Sümela Monastery, The Monastery of Virgin Mary. Questo status indica che il sito è considerato tra i più importanti beni culturali che potrebbero essere candidati in futuro alla lista del patrimonio mondiale. Una delle caratteristiche più significative di Sümela è l'armonia instaurata tra l'architettura realizzata dall'uomo e il difficile ambiente naturale che la circonda. Collocato su ripidi pendii della valle di Altındere, il monastero non appare come un elemento separato dalla natura, ma come un insieme architettonico perfettamente integrato con essa. Questa peculiarità lo trasforma dal semplice edificio religioso in un originale sito di patrimonio culturale con le caratteristiche di un paesaggio culturale. L'attuale complesso architettonico si è formato attraverso aggiunte realizzate in diverse epoche. Il monastero comprende una chiesa rupestre, cappelle, stanze per gli studenti, una foresteria, una biblioteca, una cucina, una sorgente sacra e vari ambienti di servizio. La presenza di queste strutture dimostra che Sümela non era soltanto un luogo di culto, ma anche un importante centro dedicato all'istruzione, all'ospitalità e alla trasmissione culturale. Uno degli elementi più affascinanti del monastero sono i suoi affreschi. Le pitture presenti sulle pareti della chiesa rupestre e della cappella raffigurano scene tratte dal Vangelo e rappresentazioni della vita di Gesù Cristo e della Vergine Maria. Queste opere trasmettono fino ai nostri giorni non solo racconti religiosi, ma anche la visione artistica, il patrimonio culturale delle epoche in cui furono realizzate. Anche nel dossier della lista propositiva viene sottolineato che il monastero rappresenta un bene culturale di rilevanza internazionale, grazie alle sue caratteristiche architettoniche, al suo valore artistico e alla testimonianza che offre dell'antica tradizione monastica. La conservazione del monastero di Sümela richiede un processo più complesso rispetto a molti altri edifici storici. In questo caso, infatti, non devono essere tutelati soltanto gli elementi architettonici, ma anche la parete rocciosa sulla quale sorge il complesso, l'ambiente naturale circostante e la sicurezza dei visitatori. Per questo motivo, l'approccio di tutela sviluppato in Turchia si basa su un modello integrato che affronta congiuntamente la conservazione del patrimonio culturale

0: e la sicurezza dell'ambiente naturale. Nell'ambito degli interventi realizzati dal Ministero della Cultura e del Turismo sono stati effettuati restauri, opere di consolidamento, sistemazioni ambientali, ampie misure di prevenzione contro il rischio di caduta massi. Chiuso al pubblico nel 2015 a causa dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, il monastero è stato successivamente riaperto ai visitatori dopo il completamento delle diverse fasi degli interventi. Durante tutto il processo, la conservazione del tessuto storico e la sicurezza dei visitatori hanno rappresentato la priorità principale. Oggi uno dei temi più importanti che riguardano Sumela è la gestione sostenibile delle visite. Essendo uno dei principali centri della Turchia per il turismo culturale e religioso, il monastero accoglie ogni anno un elevato numero di visitatori. Per questo motivo, l'organizzazione dei trasporti, i percorsi pedonali, la gestione ambientale e le misure per la sicurezza dei visitatori sono diventati elementi fondamentali delle politiche di conservazione. Un altro tema cruciale è la gestione dei rischi naturali. Le pareti rocciose che conferiscono a Sumela il suo aspetto unico comportano anche rischi quali cadute di massi e movimenti del versante. Gli interventi realizzati negli ultimi anni mirano a ridurre tali rischi e a garantire la trasmissione sicura del sito alle generazioni future. Sumela rappresenta inoltre una parte importante del patrimonio storico multilastro dell'Anatolia, portando tracce del tardo periodo bizantino, dello stato dei Comneni di Trebisonda e dell'epoca ottomana. Il complesso dimostra come la regione del Mar Nero sia stata nel corso della storia un punto di incontro tra culture diverse. Gli sforzi della Turchia per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio contribuiscono anche alla tutela della diversità culturale. Oggi, osservando il monastero di Sumela, non vediamo soltanto una straordinaria costruzione eretta sulle rocce, vediamo anche la fede dell'uomo, la sua arte, il suo lavoro e il rapporto che ha saputo costruire con la natura. Emergendo tra le nebbie della Valle di Altındere, questo complesso rappresenta una potente memoria culturale che trasmette fino a noi l'eredità dei secoli di storia. La presenza di Sumela nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO indica che il sito potrebbe in futuro essere valutato nell'ambito di un più ampio quadro internazionale di tutela e promozione. Ciò rappresenta anche una significativa testimonianza dell'impegno della Turchia nella conservazione del proprio patrimonio storico. In questa puntata del nostro viaggio, Le tracce della Turchia all'UNESCO, abbiamo scoperto un patrimonio culturale unico, perfettamente integrato con la natura tra le ripide rocce del Mar Nero. Il monastero di Sumela ci ricorda che il patrimonio culturale continua a vivere talvolta sul fianco di una montagna, talvolta sulla superficie di una roccia e talvolta in una memoria custodita da secoli. All'interno del tesoro culturale della Turchia, Sumela occupa un posto speciale grazie alla sua architettura, al suo valore artistico, alla sua storia e ai valori di conservazione che lo interessano. Questo straordinario patrimonio, che collega il passato al presente, continua a vivere nel cuore della regione del Mar Nero. Nel nostro prossimo viaggio ci dirigeremo verso un'altra importante tappa presente nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO e continueremo insieme a scoprire una nuova pagina del ricco patrimonio culturale della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Bentornati, bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di una prelibatezza fatta di riso che un tempo trovava posto solo sulle tavole dei palazzi reali. Tant'è che ci è voluto parecchio tempo prima

Ma che apparisse come un passo da consumare velocemente in piedi. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Turchie presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di queste terre. Oggi nel nostro menù riso con pollo e ceci. Direte, ma può il riso essere un cibo di strada? Un consiglio. Prima provate questa bontà, poi decidete. Immaginate la scena. Siete arrivati alla fine di una giornata intensa. Le forze vi mancano. All'improvviso vi compare davanti un carretto ambulante che vende riso a tre ruote, bianco e rosso. Da questo veicolo, che ricorda una versione in miniatura dei chioschi di hot dog dei film di Hollywood, si sprigionano profumi deliziosi. Dietro il vetro dal carretto, che ha la caratteristica di essere mobile, appare una montagna di riso bianchissimo. I ceci, cotti a puntino come melagrane, aggiungono colore al candore del riso. In cima, i pezzi di pollo sfilacciati stuzzicano definitivamente l'appetito. Chi potrebbe resistere a questa prelibatezza dal sapore di casa arrivata fino in strada? Soprattutto a stomaco vuoto. Forse non ci credete, ma i venditori ambulanti di riso erano un cibo di strada già nell'impero ottomano. Sì, avete sentito bene. Inoltre, questa tradizione continua ancora oggi e molto amata. In realtà, questa situazione riflette anche l'importanza del riso nella società turca. C'è un punto interessante che vorremmo sottolineare. In turco si usa una parola specifica per il riso crudo e un'altra per il piatto cucinato. La forma del riso trasformata in pietanza viene chiamata pilav. L'origine di entrambe le parole risiede nel persiano. Il termine pilav in turco è un prestito dalle parole persiane pilav, palav o pulav. Queste parole a loro volta derivano dal sanscrito pulaka che significa ciotola di riso. Anche la parola princ, riso, deriva dai termini persiani brinch o birinch. Questa parola si è evoluta dalle forme antico-persiane vrisa o vrinka, di cui non esistono esempi scritti, ma che avevano lo stesso significato. Ora guardiamo un po' all'incontro tra queste terre e il riso. Il riso e il grano sono tra i cereali più importanti da migliaia di anni. Tuttavia, in questa geografia, l'incontro con il riso avviene più tardi rispetto agli altri cereali. Nella cucina del palazzo ottomano, il riso inizia a essere consumato dopo il XV secolo e, col tempo, si trasforma in un alimento che rappresenta lo status sociale. Per molti anni, il pilav di riso trova posto solo sulle tavole dei palazzi, ma viene servito come piatto principale. Essendo costoso e difficile da reperire, fino alla fine del XVII secolo si trova solo sulle tavole dell'élite. Il popolo, invece, riesce a raggiungere questo sapore solo nei banchetti offerti dai sultani e dai signori. Quindi, come ha fatto il pilav a trasformarsi in un cibo di strada? La risposta è piuttosto chiara. Fino agli anni 50 dell'Ottocento, l'abitudine di mangiare fuori non era diffusa nell'impero ottomano. I ristoranti, in senso moderno, sono apparsi dopo questo periodo. Prima di allora, mangiare fuori era più una necessità che un piacere ed era generalmente limitato ad artigiani, studenti e mercanti. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, questa percezione è cambiata. Mangiare per strada si è trasformato in un'abitudine piacevole che accompagnava il tempo libero. Naturalmente, i venditori di riso di quel periodo erano un po' diversi da quelli di oggi. I venditori posizionavano i loro pentolini su grandi vassoi appoggiati su cavalletti.
Cuocevano il riso con il brodo preparato con le ossa e le

0: Carne dalla testa dall'animale e disponevano questi pezzi di carne e ossa da cui era stato estratto il succo sopra il vassoio. Di tanto in tanto colpivano il bordo del vassoio con il cucchiaio producendo un suono, cercando così di attirare i clienti. Al mattino, invece, vendevano couscous ai facchini. Il riso con i ceci venduto in quel periodo era conosciuto come pilav dall'Anatolia. Ormai la fame si fa sentire, vero? Allora è il momento di ordinare dal venditore ambulante. Il venditore prende una mestolata di riso cotto con brodo di pollo e burro e la mette nel piatto. Aggiunge sopra i ceci bolliti. A volte i ceci possono trovarsi già all'interno del riso. Profumi paradisiaci si diffondono intorno. Come tocco finale, incorona la porzione con pezzettini di pollo sfilacciato. Questo cibo di strada è sia saziante che nutriente. La parte migliore è che non fa rimpiangere il sapore dei piatti fatti in casa. E accanto un aira ghiacciato. Buon appetito!
1: Sapori di strada Turchie.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 19 giugno. Vince critica duramente gli israeliani che contestano l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Hezbollah afferma che Israele ha 60 giorni per por fine all'invasione e ritirarsi dal Libano. Turchia e paesi a maggioranza musulmana condannano Israele per gli attacchi alle moschee in Cisgiordania e Turchia presenterà le sue innovazioni a VivaTech 2026 con 26 start-up. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tret.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.